0: Ale eso. E se tu spingi che tu sei?
1: Ma cosa è questa catena, vita?
0: Basta, fai stia bene. Allo Marco, allo Whisky Cheese, vai!
2: Tem gosto de sol quando é chuva. No frio.